0: ngwanaka era mogala semanyana o kompolela na mollo le seba bole ha dikopane ka ba di jwa ngwanaka
1: mollo le seba bole ha dikopane di jwa
0: ha ba mogala
1: mollo le seba bole ha dikopane di jwa
0: ngwe

0: hai letto.
1: Come ho detto una fetta?
0: Caufela?
1: E sono stato molto piatto. Io mi sono piatto di hai hao.
0: Mgatu.
1: Ti rimedi.
0: E ho le nepile un cuore.
1: Io mi sono piatto di hai hao.
0: Legato la.
1: Io mi sono piatto. Ho salito di hao. E mi sono piatto. Montare un po' la cosa di te.
0: Hey,
1: I don't know what I'm saying.
0: Amen. Thank you, Enal Ratulak.

Hora ke ya borobedi mo mamedi ho seng hwa ka jeno ntse re lokisetsa mo mamedi ho tlatla ho hasetsa netsa sepetepete ha taba tsa rona di lokile re tla gala dithapo tsa rona ka ho bona ha jole nene re tswele pele ho nna ntse re thabela bana ba bo rona bana ba apeswang ka go makamane ne le bona ke tlatla re hasa ditaba tsa bona ka kotlolwa ho se ka kotlolo letsha re la ka jeno hore o fumane hore na ditaba ntse di tsa majwang ka go makamone.

0: Zalima ke sala so thole nna ke la di papadi.
1: Dale bas.
0: Ndade.
1: Dale bas.
0: Ha, ile kae ba.
1: Ai.
0: Ndade.
1: Dale bas.
0: Ke u kwa ndade.
1: Hai. Hule. Uhule ha hule igwi.
0: Ah, nna ke a utlwa. Tsala pele ka ditaba tsa hao.
1: O vile na le mphasa ka folo ya o ka bona o ka sheba. O bona ka mona ka motsama ya ba tetse ya lo go dali ya pala ya mo kente nye le jangwe le di.
0: E ka ga di sheba mona ba nna da hana ke di
1: sheba. Ai na go mpo ho hang.
0: Au. E bo isa di bomba ne. Ina ha ke be se kudisi ya tsiba ye.
1: A je o ho le le mpa. O go sheba ka folo ka bona le mphasa re la tsaka ufa.
0: Ah, ke sheba. A mura ka fodu ga mo la sa ba ga bo. Ah. Ile ga gwele mo di phiri, ntutsi. Ile ga ntutsi u gwele mo di phu. Ye. Ile ga ntutsi u rona. Di bapetsi bang. Samro di phiri tsena e bona rona di bapetsi ba mmona. Di bapetsi bang di tla bapala bang. Jwale ha di hlaya ke bona. Ha di hlaya ke jwale bona di nyametse mmona. Ha di sa hlaya go re di nyametse. Ke ga di tla hlaya. Empa ha di hlaye. Fela ne ke ga di tla hlaya. Re nne ke tse tjena. Ha taba di le tjena. Ntse ke ka bona hore na di a hlaya. Ha di hlaye tse tsa mo di phiri.
2: Tsa o re tla fitla ntlo na ba so thumo sa mane swala ka hlaka go batho. Mo hotlo le